no premi mawachi di ba simpana di 4.7 juma di ya wuti ya tunidi ya simpa sanctuary eba unche kwe siye debi ya ebo non so pepe peni ya di ashishe so onyami shrao so duwa fidi ya natuwa simpana di 4.7 ano pencha kese nkoma mister kwe si chumbe bibi ya uwo biya Ebin koma Mr. Kenan San. Ebin koma Abu the General. Ebin koma Mr. Sami Renchi. Obi, oh my name. Obi, ano pencha kese koma. Mr. Kwesi Dakum. The Sea of Innolink. Baby Bia will be on a pain check and come on, Mr. Animal.